lettere. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e donne ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in La Magna 231.

villette. Villette, alfa queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, madonne.

una passion predominante, e la giovin principiante non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.